Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale del tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso a largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 6. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta e 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti, era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia-Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro-settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale del tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso a largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
9: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce il New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. Ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
8: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione a circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
9: E veniamo in Italia dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elie Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
8: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
9: L'Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre in casa incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Maria Angela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
8: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 km del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio. Nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi. E 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperà addensamenti soprattutto su Molise e Puglia centro settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale del tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso a largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 8:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato due attacchi contro obiettivi militari iraniani per l'11ª notte consecutiva. Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
8: Donald Trump vorrebbe Gianni Infantino come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce la New York Post citando fonti vicine al presidente americano. Secondo Trump il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
7: Duplice operazione contro il narcotraffico in Messico. La Marina ha intercettato un'imbarcazione circa 150 miglia nautiche da Puerto Chiapas, sequestrando una tonnellata e mezzo di cocaina suddivisa in 51 pacchi. Arrestati 5 cittadini stranieri, 2 ecuadoriani e 3 guatemaltechi. Nello stato di Sonora, un'altra operazione ha permesso di scoprire oltre 3 tonnellate di metanfetamine nascoste all'interno di un rimorchio. Il ministro della sicurezza Omar Garcia Harfuch parla di un duro colpo alle finanze, dei cartelli e di milioni di dosi sottratte al mercato illegale.
8: E veniamo in Italia dopo gli scontri avvenuti durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine. La premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
7: Vertice di un'ora e mezza tra Giorgia Meloni e i leader della maggioranza Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
8: L'associazione Associazione Nazionale Magistrati denuncia minacce rivolte ai giudici che si sono occupati del caso Mario Roggero. L'ANM invita alla responsabilità soprattutto chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio nel quale avvenne la rapina. La moglie Mariangela Sandrone auspica che il marito possa tornare presto a casa e ribadisce che non dovrebbe rimanere in carcere. La difesa ha presentato una nuova richiesta di rinvio dell'esecuzione della pena. Fratelli d'Italia ha depositato alla Camera un disegno di legge contro i risarcimenti a favore di chi commette reati gravi. Matteo Salvini propone invece pene alternative per consentire a Roggero di lasciare il carcere.
7: È stato recuperato nel lago di Como il corpo della bambina scomparsa nel pomeriggio di ieri. La piccola si chiamava Arwa Rfali, aveva 9 anni ed era di origine marocchina. Si trovava in Italia in vacanza con i genitori, ospite di alcuni parenti residenti da anni in provincia di Monza. La bambina si era immersa nelle acque davanti al Tempio Volteano, nella zona dei giardini al lago, senza più riemergere. Le ricerche sono proseguite per ore fino al tragico ritrovamento da parte dei vigili del fuoco. Ed è tutto anche per questa edizione dell'Informazione Nazionale. Grazie per l'ascolto. A dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Ciao Fulvio.
11: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
10: Ti porto fuori.
11: Ma fuori dove?
10: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
11: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
10: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
11: E dove?
10: Qui, su Antenna 1.
11: Domenica fuori.
10: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
11: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Mercoledì 22 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Maria Maddalena. La luna è al primo quarto. Il proverbio scelto per questa giornata, can che abbaia non morde, è una metafora secondo cui a molte parole o minacce spesso seguono pochi fatti concreti. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1894 si correva la Parigi-Rouen, la prima gara automobilistica della storia. Vinceva Albert de Dion, completando i 126 chilometri del concorso per vetture senza cavalli in 6 ore e 48 minuti. Nel 1927 prendeva vita l'Associazione Sportiva Roma, fondata il 7 giugno, ma riconosciuta solo da oggi per problemi burocratici. E nel 1943 il generale Giuseppe Molinero, responsabile delle difese italiane a Palermo, si arrendeva alle forze militari statunitensi sbarcate in Sicilia il 9 luglio, consegnandosi come prigioniero. 60 anni fa, nel 1966, Fischi e Pomodori accoglievano a Genova il rientro in Italia della nazionale di calcio, eliminata dai mondiali in Inghilterra 3 giorni prima. Nel 1981 la Corte d'Assise di Roma condannava all'ergastolo Ali Hajka per tentato omicidio. Il 13 maggio aveva sparato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 1998 Dino Zoff veniva nominato commissario tecnico della Nazionale di Calcio Italiana. 25 anni fa, nel 2001, moriva 92enne a Milano il giornalista Indro Montanelli. Il necrologio da lui scritto diceva: «Non sono gradite cerimonie religiose né commemorazioni civili». Nel 2005 a Londra l'atleta russa Yelena Isinbaeva diventava la prima donna a raggiungere i 5 metri nel salto con l'asta. E 10 anni fa, nel 2016, Funai annunciava la fine di produzione dei videoregistratori a cassetta per irreperibilità dei componenti. Era rimasta l'unica azienda al mondo a realizzarne. Sono nati il 22 luglio, nel 1930 l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola, nel 1937 il conduttore e autore televisivo Maurizio Seimandi e 80 anni fa, nel 1946, la cantante Mireille Mathieu e l'attore Danny Glover. Nascevano oggi anche il produttore e dirigente TV Luca Tiraboschi nel 1963, gli attori Giuseppe Battiston nel 1968 e Claudio Santamaria nel 1974, la modella e showgirl Nina Morić nel 1976 e la cantante belga Kate Ryan, nata in questo giorno nel 1980. Ultima segnalazione per il 22 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
2: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale, che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata, a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
1: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
3: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
1: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia rilento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Previsioni del tempo.
7: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà parzialmente nuvoloso su tutte le regioni, con addensamenti più compatti sulle Alpi e Prealpi centro-occidentali e sull'Emilia-Romagna, dove sono attesi rovesci e temporali localmente anche intensi. Nel corso della mattinata i fenomeni si estenderanno al resto dell'arco alpino orientale, alla Lombardia e al Veneto, raggiungendo dal primo pomeriggio anche la Liguria. Nel tardo pomeriggio l'instabilità tenderà ad attenuarsi su Piemonte e Lombardia, mentre si intensificherà su sul Triveneto e soprattutto sull'Emilia Romagna. Dalla tarda serata sono previste ampie schiarite su gran parte del settentrione. Al centro prevarranno condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Dalla tarda mattinata aumenterà però la nuvolosità su Marche e Abruzzo, con rovesci e temporali locali destinati a intensificarsi nel pomeriggio. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi dalla sera sulla Sardegna. Il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato. Al sud e sulla Sicilia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio si svilupperanno addensamenti soprattutto su Molise e Puglia, centro settentrionale, dove saranno possibili piogge locali temporali in attenuazione entro la sera. Le temperature minime saranno in aumento su Lombardia, Veneto e lungo la costa occidentale della Sardegna, mentre diminuiranno sul Piemonte meridionale e sulle Marche. Valori stazionari altrove, le massime saranno in calo sul Triveneto, lungo l'Appennino Tosco-Emiliano e sulle Marche, senza variazioni significative sul resto del paese. I venti soffieranno moderati dai quadranti orientali sulla pianura padana, attenuandosi nel pomeriggio per poi rinforzare da nord-est sul Veneto in serata. Sulla Sardegna saranno inizialmente occidentali in rotazione da maestrale nel tardo pomeriggio e in successiva attenuazione. Correnti sud-occidentali moderate interesseranno il versante tirrenico e le aree appenniniche del centro-sud, con attenuazione nel tardo pomeriggio. Sulla Calabria ionica invece rinforzeranno fino a forti in serata. Sulla Sicilia soffieranno venti occidentali tra deboli e moderati in attenuazione nel pomeriggio, altrove prevarranno venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda i mari, saranno inizialmente tra mossi e molto mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica, il Tirreno centrale, l'Adriatico settentrionale e lo Ionio, mentre gli altri bacini risulteranno quasi calmi o poco mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà a uniformarsi, con mari generalmente tra poco mossi e mossi. Faranno eccezione il Tirreno centro-occidentale, che resterà tra mosso e molto mosso al largo, e lo Ionio destinato a diventare poco mosso. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, lo annuncia il US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto, secondo quanto riferisce il Times of Israel, il segretario di Stato americano Marco Rubio, intervenendo alla riunione dei ministri degli esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud Est asiatico a Manila, ha ribadito che il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente. Il capo della diplomazia statunitense ha legato la questione di Hormuz agli interessi strategici del sud-est asiatico, una regione fortemente dipendente dalle rotte marittime internazionali e dal commercio energetico. Secondo Rubio, una modifica delle regole sulla libertà di navigazione in Medio Oriente potrebbe avere ripercussioni anche su altri corridoi marittimi strategici a livello globale. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir, il servizio della redazione.
9: La Premier definisce inaccettabile la violenza e irresponsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fakir.
8: Ad Avellino un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP perché è accusato di aver abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniere. Gli abusi sarebbero avvenuti tra l'estate del 2025 e la primavera scorsa nelle abitazioni delle due bambine, dove l'uomo si sarebbe recato per effettuare dei lavori domestici. Qui avrebbe approfittato dell'assenza dei genitori per compiere gli abusi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata. Lo sport: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo in provincia di Bari con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. L'amministrazione comunale ha già emanato un'ordinanza in cui si fa riferimento ad alcune misure necessarie per la gestione del traffico e della viabilità in diverse aree a ridosso della chiesa. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato: Luka Modric con il Milan per un'altra stagione. Il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim, nella conferenza stampa di presentazione, si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Abbiamo terminato, a più tardi.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero,
0: La miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: tutto via con me.
1: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillim e Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Lentamente sulla tangenziale di Torino, tra corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra corso alla mano e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia a rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia incolonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona-Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo terremoto ai vertici militari ucraini. Volodymyr Zelensky ha infatti annunciato la rimozione di Oleksandr Zirsky, comandante in capo dell'esercito ucraino, e la nomina al suo posto del comandante delle forze congiunte Mikhailo Drapaty. Sono grato a Oleksandr Zirsky e a tutti i nostri soldati per le solide posizioni in prima linea dell'Ucraina, ha dichiarato Zelensky in un messaggio su Telegram. Il Parlamento francese ha dato il via libera definitiva al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni, una prima assoluta a livello europeo, la cui entrata in vigore è prevista per settembre al fine di tutelare la salute di bambini e adolescenti. Dopo l'approvazione in Senato a metà pomeriggio, anche i deputati dell'Assemblea nazionale hanno approvato la riforma con 279 voti a favore e 81 contrari. Il provvedimento rappresenta una promessa di Emmanuel Macron e un'iniziativa chiave dell'ultima fase del suo mandato. La legge imporrà alle piattaforme l'adozione di sistemi di verifica dell'età. Il testo prevede inoltre il divieto di utilizzare i telefoni cellulari nelle scuole superiori. In Italia è bufera politica sui casi Roggero e Fakir. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla di inaccettabile violenza contro le forze dell'ordine e chiama irresponsabile chi ha alimentato il clima d'odio verso un corpo dello Stato, pur chiedendo verità sulla morte del 42enne avvenuta durante un'operazione di polizia domenica pomeriggio nel quartiere del Pilastro. Centrodestra, tra i sindacati delle forze dell'ordine, chiedono la testa del sindaco Dem Matteo Lepore, che però respinge al mittente. Bologna ha visto due piazze lunedì e solo una rappresenta la città. Ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
7: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale, nonostante le smentite ufficiali. La Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
6: È morta la bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di ieri nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli Europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza di servizi relativi all'esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo nel 2032 insieme alla Turchia. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Trovati da Gianni De Gaetano dopo settimane di afai, temperature record, l'anticiclone africano allenta la morsa sull'Italia grazie all'arrivo di correnti più fresche dal nord Europa. La penisola rimane divisa a metà dal meteo, al settentrione e sulla costa adriatica. Piogge temporali al centro, ancora sole, ma scendono a sé le città. Bollino rosso. La procura di Bologna darà l'incarico oggi per eseguire l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia. Sempre sul piano delle indagini, iscritti nel registro speciale 2 poliziotti, 4 operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro di Bologna. Si tratta, questa iscrizione speciale, del cosiddetto scudo penale introdotto dall'ultimo pacchetto sicurezza del governo. Alta tensione in Ucraina, Mosca ha colpito 2 navi in mare, infrastrutture nel porto di Odessa destinate allo stoccaggio di merci per Kiev, colpita una batteria del sistema missilistico ucraino Neptune. Intanto, dopo giorni di proteste scatenate dalla rimozione del ministro della difesa Fedorov, Zelensky ha sollevato dall'incarico il capo delle forze armate Siriski, sostituito dal comandante delle forze congiunte Drapati. E prosegue l'escalation del conflitto medio orientale, 11ª notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco dello stretto di Hormuz. Teheran ha proseguito a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Donald Trump intanto sarebbe pronto a imporre nuovi dati tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. La Francia vieta i social network ai minori di 15 anni. Ieri l'ok del Parlamento alla norma che obbligherà le varie piattaforme ad adottare sistemi di verifica dell'età. La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad adottare tale provvedimento, che sarà in vigore dal prossimo 1 settembre. Sport calcio, resta viva l'ipotesi Guardiola come CT azzurro. Attesa la risposta dell'ex allenatore del City alla proposta fatta da Maldini e Leonardo. Ci sono aspetti finanziari e budget, dice Malagò, ma per lui si possono fare delle eccezioni. È tutto, a più tardi.
1: Previsioni del tempo. Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure-Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati.

Centro settentrionale, dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile, con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili, nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche e sulle isole maggiori, con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Nuovo attacco russo sull'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune. Il centro logistico colpito si trova a Nova Poshta ad Odessa ed era utilizzato per lo stoccaggio di materiale militare, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo. E non accenna a placarsi neanche la guerra nel Golfo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari iraniani per 11ª notte consecutiva. Il servizio della redazione.
9: Il comando centrale americano spiega che le operazioni mirano a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani riferiscono di esplosioni avvertite a Teheran e in diverse città del paese. Le deflagrazioni sarebbero state provocate dall'attivazione dei sistemi di difesa aerea. Washington continua comunque a dichiararsi disponibile ad una soluzione negoziata. Il segretario di Stato Marco Rubio da Manila avverte però che gli Stati Uniti agiranno per proteggere i propri interessi e quelli degli alleati, qualora Teheran non dimostri serietà nei colloqui.
8: In India adesso, dove il leader del partito del congresso Rahul Gandhi e altri oppositori indiani sono stati fermati dalla polizia dopo aver protestato davanti alla residenza ufficiale del primo ministro indiano Narendra Modi, lo riportano diversi media locali. ONU, Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
10: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
8: Dramma in Val di Dentro. In Alta Valtellina un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Tirano in provincia di Sondrio. Secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori finendo per essere travolto dal mezzo. Lo sport in chiusura, il calciomercato. Nicolo Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con sostanzioso adeguamento dell'ingaggio, lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere a un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Abbiamo terminato, a dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Antenna 1.
7: La radio.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la notte e il mattino trascorreranno con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Solo sulla Romagna persisteranno residui annuvolamenti associati a precipitazioni localmente anche temporalesche. Nelle ore centrali della giornata si svilupperanno nubi a evoluzione verticale lungo l'arco alpino e sull'Appennino Ligure-Emiliano con isolati rovesci. In serata è atteso un generale miglioramento su tutto il settore. Al centro, nelle ore notturne, Marche e Abruzzo saranno ancora interessati da addensamenti residui con rovesci e temporali in temporanea attenuazione nel corso della mattinata. Dalle ore centrali tornerà però una fase di instabilità con nubi più consistenti, rovesci sparsi, isolati temporali localmente anche intensi, soprattutto sul basso Lazio e nuovamente lungo il versante adriatico. In serata i fenomeni tenderanno gradualmente a esaurirsi, lasciando spazio ad ampie schiarite. Sulle restanti regioni centrali e sulla Sardegna prevarranno invece cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Al sud il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con residui rovesci notturni su Molise e Puglia, centro settentrionale. Dalle ore centrali si svilupperanno nuovi rovesci, isolati temporali, localmente anche intensi, soprattutto su Campania e Basilicata, in successiva estensione alla Calabria fino alla tarda serata. Sulla Sicilia il tempo resterà invece prevalentemente stabile con cielo sereno al più velato. Le temperature minime saranno in generale diminuzione su tutte le regioni, ad eccezione della Calabria, dove resteranno pressoché stazionarie. Le massime saranno stabili o in lieve aumento al nord, mentre diminuiranno nettamente al centro-sud. Persisterà tuttavia l'ondata di calore sulle isole maggiori, con punte fino a 40-41 gradi nelle aree interne della Sardegna e fino a 43-44 gradi nell'entroterra siciliano. I venti saranno inizialmente deboli e variabili. Nel corso della giornata tenderanno a disporsi dai quadranti orientali sulle regioni adriatiche e da quelli occidentali sulle regioni tirreniche sulle isole maggiori con intensità tra debole e moderata. In serata torneranno deboli e variabili, possibili raffiche più intense nelle aree interessate da temporali. Per quanto riguarda i mari, l'Adriatico sarà mosso e tenderà a divenire molto mosso dalla sera. Da poco mossi a mossi il Mar Ligure, il Mar di Corsica e il settore occidentale del Tirreno centrale, quasi calmi o poco mossi gli altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
5: La radio.

8 dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Chillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
5: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
4: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Locorotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni, poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi alle esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo, la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.
7: La radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. In primo piano il caso di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia, e l'ondata di indignazione sfociata in manifestazioni a Bologna. In furia la polemica sugli scontri e le tensioni avvenuti con una parte dei manifestanti. Chi organizza un evento pubblico risponda di quello che accade in quell'evento, sollecita stamane in un'intervista il vice premier Matteo Salvini. Se vengono feriti degli agenti o danneggiati dei negozi, non devono pagare i danni tutti i cittadini. Paghi chi non ha garantito la sicurezza nel corteo, aggiunge il leader della Lega, che peraltro insiste su pene alternative al carcere per Mario Roggero, il gioielliere del Cuneese condannato per l'uccisione di due rapinatori. E mentre l'Associazione Nazionale dei Magistrati lancia l'allarme per intimidazioni dopo le polemiche per la condanna di Roggero, dall'opposizione sia Conte che Schlein tornano sul tema. Se spari a qualcuno che scappa non è legittima difesa, sottolinea il leader 5 Stelle, mentre la segretaria del PD va oltre. In questa vicenda c'è anche il tentativo di farci parlare di altro, non delle bollette e della benzina. Un custode di un'azienda elettromeccanica nel bolognese intanto ha rischiato di emulare il caso Roggero. Accortosi di un tentativo di furto nella ditta, ha sparato per mettere in fuga i ladri, colpi fortunatamente andati a vuoto. Il 63enne è stato denunciato, lavorava abusivamente e possedeva un porto d'armi scaduto dal 2014. Concede una tregua il caldo africano che ha avvolto nelle scorse settimane l'Italia, ma la penisola resta ancora divisa a metà. Temporali al nord, caldo al centro, anche se scendono a 6 le città da bollino rosso. Stamattina nuova ondata di maltempo sul ferrarese, pioggia, grandine, raffiche di vento, in particolare sulle frazioni e sull'area sud della città. In tilt la circolazione sulla A13 con numerose auto con il parabrezza in frantumi. In Sicilia roghi aggravati dallo scirocco, raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento, oltre 100 gli sgomberati, preoccupazione per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di fuochi d'artificio, paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, non si registrano feriti. Ed è tutto, a più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Fréjus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: L'immenso è questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima

0: Sono le 13:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. L'Unione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
9: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. Due poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
8: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report Amazon. Domina il Mezzogiorno, il sud e le isole hanno hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre, le imprese del Sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni, contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del Nord Italia e il 20% da quelle del Centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
3: cazzo, e adesso?
2: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il tema della sicurezza infiamma la politica con i casi di Abderrahim Fakir, morto durante un fermo di polizia e gli scontri alla manifestazione di Bologna, e la pena inflitta al gioielliere Mario Roggero. Tolleranza zero contro chi sfascia tutto con il pretesto del dissenso, va l'attacco oggi in un'intervista alla premier Meloni, che insiste su una revisione della detenzione per Roggero. Sull'operato degli agenti siamo tranquilli, torna sull'episodio di Bologna anche il ministro dell'interno Piantedosi, che stamane a Roma Termini, inaugurando i nuovi uffici della Polmetro, ha risposto ai giornalisti. Sentiamo.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità. Noi non abbiamo timore di nulla, tutti gli episodi che sono successi sono tutti ampiamente documentati, viviamo l'epoca in cui la documentazione video, fotografica è molto diffusa, di questo ne siamo contenti e quindi andiamo avanti così.
4: Si acuisce la crisi mediorientale funestata dalla decima notte consecutiva di attacchi incrociati USA-Iran. Gli Stati Uniti aprono ancora ad un negoziato con Teheran. Devono essere seri, se no faremo ciò che serve, avvisa il segretario di Stato Rubio. Intanto in Libano è iniziato il ritiro israeliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: La guerra USA-Iran conta l'undicesima notte di fila ad alta tensione, attacchi incrociati su obiettivi militari. Quelli degli americani per tutelare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz, nel mirino di Teheran ancora le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Ma il segretario di Stato Rubio lascia sempre aperta la porta ad una possibile negoziazione con il paese asiatico, seppur lanciando un monito: se non sarà un approccio serio, faremo ciò che è necessario. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi e anche in Europa, mentre il capo del Pentagono Hegseth chiede al Senato 87 miliardi di nuove risorse per il conflitto, dopo l'esborso di 37,5 miliardi di dollari. Intanto ieri, nel giorno dell'incontro tra Trump e l'omologo libanese Aoun, definito molto positivo, l'esercito libanese ha iniziato il suo dispiegamento in un villaggio nel sud del paese, la cui periferia era controllata dagli israeliani in base all'accordo sulle zone pilota. Ma sul ritiro di Israele rimane ancora poca chiarezza. Lo stesso Stato ebraico ridimensiona sostenendo un ritiro parziale. Sarà uno dei temi alla base di una nuova serie di colloqui Israele-Beirut il 4 agosto a Roma, annunciati dal ministro degli esteri Tajani.
4: Il 28 e il 29 luglio Tajani presiederà a Roma insieme al ministro degli esteri saudita una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati tra Israele e Palestina. Ad annunciare lo stesso ministro degli esteri Tajani, che stamane insieme al ministro della difesa Crosetto ha parlato nell'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, seduta sospesa per approfondire su richiesta delle opposizioni. Ed è tutto, a più tardi.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di riferimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa, ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
6: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
5: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue 4 segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

0: sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo.
1: Sì.

0: Nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1.
4: Jazz Train, Jazz Train.

Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo!

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 15:02.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Nuova ingerenza di Donald Trump sullo sport internazionale. Il presidente americano infatti vorrebbe il presidente della FIFA Gianni Infantino come nuovo segretario generale delle Nazioni Unite. Il servizio della redazione.
8: Secondo Trump, il numero uno della FIFA sarebbe rispettato in tutto il mondo e avrebbe una particolare capacità di unire le persone. Il nuovo segretario generale dell'ONU sarà scelto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, il cui mandato terminerà alla fine di dicembre. L'ipotesi Infantino rientrerebbe però in una lista di candidature considerate ancora deboli dagli osservatori diplomatici.
7: Gianluigi Donnarumma, portiere capitano della nazionale italiana, si sposerà il prossimo 24 luglio a Loco Rotondo, in provincia di Bari, con la sua fidanzata Alessia Elefante. La funzione religiosa è fissata per le 16:30 nella chiesa di San Giorgio Martire, nel centro storico del borgo della Valle d'Itria. Massima riservatezza sull'elenco degli invitati che parteciperanno all'evento. Non sono esclusi alcuni compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Dal gossip al calciomercato, Nicolò Zaniolo resterà all'Udinese fino al 2029 con un sostanzioso adeguamento dell'ingaggio. Lo ha ufficializzato il club friulano in una nota diffusa in serata che pone fine alla telenovela dell'estate. Il fantasista aveva marcato visita in tutta la prima parte della preparazione presentando un certificato medico. Dopo aver annunciato di essere rimasto profondamente scontento del contratto che era stato siglato lo scorso anno all'atto del primo prestito dal Galatasaray, trasformato il mese scorso in acquisto a titolo definitivo senza procedere ad un ritocco in termini economici e di durata. Dopo alcune settimane di accese discussioni in cui si è stati anche vicini alla rottura, ieri c'è stata la sigla sul nuovo contratto che prevede anche una possibilità di ulteriore prolungamento di un anno. Luka Modric con il Milan per un'altra stagione, il giocatore croato e il club rossonero avrebbero trovato l'accordo per un contratto fino al 2027. Ruben Amorim nella conferenza stampa di presentazione si era sbilanciato sulla permanenza del campione, definendolo un giocatore importantissimo per il suo Milan. A breve è attesa la firma sul contratto e l'ufficialità, ma non prima di alcuni giorni. Poi Modric si unirà ai compagni per la tournée in Australia. Ieri si è registrato un decisivo passo in avanti per la candidatura della città di Napoli a ospitare gli europei di calcio 2032. Si è infatti conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativi alle esame del progetto di fattibilità tecnica ed economica degli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona. L'iter consente al Comune di rispettare pienamente le scadenze stabilite a livello internazionale per la candidatura di Napoli tra le 5 città italiane che coorganizzeranno il torneo del 2032 insieme alla Turchia. Motori MotoGP, Fabio Quartararo, la prossima stagione si unirà alla Honda con un contratto biennale. Il 27enne francese, campione del mondo nel 2021, lascerà la Yamaha dopo ben 8 stagioni. La Honda Racing Corporation HRC è lieta di annunciare la firma di Fabio Quartararo per le stagioni 2027-2028 del campionato del mondo MotoGP, annuncia il team giapponese in un comunicato, ricordando che l'arrivo del francese coinciderà con l'avvento della moto da 850 cc nella classe regina. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
9: Le news tornano tra un'ora circa.
10: Antenna 1.
9: FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi. 64 feriti tra le forze dell'ordine, 6 mezzi della polizia danneggiati. E il bilancio definitivo degli scontri tra gli agenti e manifestanti che ieri hanno sfilato contro la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un intervento della polizia domenica a Bologna. Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, è intervenuta sugli scontri la Meloni, che sollecita ancora vengano accertate senza sconti per nessuno le responsabilità, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine. Lega l'attacco del sindaco di Bologna Lepore, che aveva convocato la manifestazione, che oggi precisa: ieri Bologna ha visto due piazze, una pacifica che ha espresso vicinanza alla famiglia della vittima, l'altra con gli scontri che non rappresentano la città. Ci dissociamo dai disordini avvenuti in piazza, ha detto la nipote dell'uomo originario del Marocco, intervenendo in collegamento con il Senato in una conferenza stampa promossa dalla senatrice di AVS Ilaria Cucchi. Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, lo scrive il Financial Times in vista della scadenza prevista venerdì delle precedenti tariffe globali. La nuova serie di tariffe, che mira ad aggirare una sentenza che le riduce, sarebbe basata su un'indagine relativa alle pratiche di lavoro forzato e riguarderebbe anche Cina e Unione Europea. Ancora una notte di attacchi americani in Iran. I Pasdaran hanno risposto colpendo obiettivi militari americani in Kuwait e Bahrain. Nel mirino anche una infrastruttura Amazon. Ha annunciato il fermo di due petroliere che stavano transitando lungo la rotta meridionale dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani a Gaza, ha sterminato una famiglia di 5 persone. Oggi a Washington il presidente libanese Joseph Aoun incontra Trump, un mese dopo la firma dell'accordo che prevede il ritiro delle truppe israeliane dal Libano meridionale e il disarmo del movimento sciita filo iraniano Hezbollah. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero, in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Cevo e Nucetto in entrambi i sensi di marcia, e sulla statale 231 di Santa Vittoria, Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Questa mattina le audizioni dei ministri Tajani e Crosetto alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara ad inizio luglio. Nell'occasione il ministro degli esteri ha annunciato che insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederà a Roma una riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. La riunione, aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace. A Bologna un episodio che ricorda quello del caso Roggero, fortunatamente epilogo completamente diverso. Il custode di un'azienda ha messo in fuga dei potenziali ladri esplodendo diversi colpi di pistola, un revolver calibro 357 Magnum. I proiettili sono andati a vuoto conficcandosi nella parete dell'azienda. È accaduto a Crespellano nel bolognese domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui si stava consumando un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente, possedeva l'arma, tra l'altro particolarmente potente, e il porto d'armi scaduto dal 2014. Questo mentre bufera politica sui casi Roggero e Fachir, il servizio della redazione.
6: La Premier definisce inaccettabile la violenza e responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato, pur chiedendo piena verità sulla morte dell'uomo. Elly Schlein afferma invece che lo Stato ha fallito e che proprio lo Stato deve chiarire ogni responsabilità. Il centrodestra chiede le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore, accusato di aver convocato la manifestazione. Il primo cittadino condanna i violenti e replica che chiedere verità non significa delegittimare la polizia. La questura riferisce di 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. 2 poliziotti coinvolti nel fermo si dicono sconvolti e addolorati. Secondo una prima valutazione del 118, alcune manovre potrebbero essere state fatali e la presenza di un medico avrebbe forse potuto salvare Fachir.
5: Operazione contro la pedopornografia online sull'asse Campania Lombardia. 6 persone tra i 40 e i 64 anni sono state arrestate dalla Polizia di Stato perché trovate in possesso di oltre 200.000 file tra immagini e video pedopornografici. 2 degli arrestati risiedono a Milano, 2 nella provincia di Lodi, 1 nella provincia di Como e 1 a Napoli. Grazie alla collaborazione con un'organizzazione no profit internazionale sono stati individuati degli account con i quali erano stati condivisi e scaricati video e immagini di pornografia minorile. Nel Cosentino un giovane operaio di 23 anni ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un parco eolico. Il 23enne era impegnato in lavori di manutenzione quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe rimasto impigliato nel motore di una pala eolica. Inutili, complessi tentativi di soccorso resi particolarmente difficili dalla conformazione del territorio. L'economia in chiusura nel 2025, le piccole e medie imprese italiane hanno raggiunto oltre 4 miliardi di euro di vendite complessive attraverso Amazon, circa 10 milioni di euro al giorno, spedendo più di 100 milioni di prodotti in Italia e nel mondo. Sono i dati dell'ultimo report. Amazon domina il mezzogiorno, il sud e le isole hanno generato più del 40% del totale delle vendite registrate attraverso Amazon. Inoltre le imprese del sud hanno spedito il 43% di tutti i prodotti venduti attraverso Amazon nel 2025, pari ad oltre 50 milioni contro il 37% spediti dalle piccole e medie imprese del nord Italia e il 20% da quelle del centro. Questa è anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Dal 2012, Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
2: cazzo, e adesso?
1: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La procura di Tivoli indaga sulla tragedia avvenuta questa mattina in una piscina di Monte Rotondo, dove un bambino di 5 anni è morto mentre faceva il bagno. Il piccolo era nella vasca con l'acqua bassa insieme ad altri 15 bimbi che come lui partecipavano al centro estivo, quando avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante i tentativi di rianimarlo da parte degli operatori e poi dai soccorritori arrivati con l'elisoccorso, per il bambino non c'è stato nulla da fare. Proseguono le indagini della Procura di Bologna sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Per i due agenti e i quattro sanitari del 118 si procede per omicidio colposo, avvalendosi dello scudo del decreto sicurezza. Elemento chiave degli accertamenti è il filmato di 20 minuti registrato dalla body cam del capo pattuglia, che ha ripreso le fasi del contenimento e i tentativi di rianimarlo. Animazione. Oggi è stato conferito l'incarico per l'autopsia prevista per venerdì. Gli Stati Uniti bombarderanno un ponte o una centrale elettrica in Iran per ogni nuovo attacco della Repubblica Islamica contro una nave nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il presidente americano Trump in un messaggio pubblicato su Truth Social. Un attacco missilistico statunitense si è verificato sull'isola di Larak nello stretto di Hormuz, lo ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. E oggi Teheran ha risposto lanciando attacchi sul Bahrain, il Kuwait, la Giordania. Tutti gli ordigni sarebbero stati intercettati e anche l'Arabia Saudita ha emesso un allarme per attacco missilistico per la città di Dammam al confine con il Bahrain. Condizioni meteo molto diverse al nord e al centro-sud, Italia divisa in due. Nelle ultime ore le regioni settentrionali, in particolare l'Emilia-Romagna, sono state colpite da una violenta ondata di maltempo, estremi disagi lungo l'autostrada A13, dove una devastante grandinata con chicchi di enormi dimensioni ha sorpreso gli automobilisti in viaggio, danneggiando centinaia di veicoli con parabrezza frantumati, carrozzerie distrutte e rallentamenti critici alla circolazione. Scenario opposto al sud e sulle isole maggiori, dove l'anticiclone mantiene condizioni di caldo intenso e temperature elevate. In diverse città meridionali della Sicilia resta alta l'allerta per le temperature che sfiorano, in alcuni casi superano i 35-38 gradi. È tutto, a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
8: Antenna 1.
7: La radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspetto.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Bagarre in aula al Senato, dove questa mattina il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo dopo il no della maggioranza all'uso delle chat di Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Carroccia. Danni e disagi nelle Ferrarese per la violenta ondata di maltempo con fenomeni intensi di pioggia, grandine, raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada sulla 13. Nei video diffusi sui social si vedono proprio parabrezza e finestrini danneggiati. Dall'altra parte dell'Italia invece sono gli incendi a creare difficoltà e apprensione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo cane d'air della forestale, ma a preoccupare in maniera particolare è un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Attardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Una ragazza di 16 anni ha denunciato di essere stata violentata a Milano da un ragazzo di 22 anni conosciuto su internet. I fatti risalgono al 29 marzo scorso in una zona poco lontano dalla casa della 16enne. Vittima e aggressore si sono incontrati dopo vari messaggi su Instagram. Il ragazzo, con qualche piccolo precedente per reati contro il patrimonio, dopo i primi baci scambiati consensualmente, avrebbe ignorato il no della giovane ad andare oltre. Tornata a casa ha raccontato tutto ai genitori, i primi a denunciare quanto accaduto. In questura ha mostrato il profilo e la chat con il 22enne, nuovamente ha raccontato quanto accaduto. La politica, ieri vertice di un'ora e mezzo tra Giorgia Meloni, leader della maggioranza, e il servizio della redazione.
10: Al centro dell'incontro la possibilità di utilizzare la maggiore flessibilità consentita dalle regole europee per concentrare nel prossimo biennio più risorse contro il caro energia. Sul tavolo anche la legge elettorale. Nonostante le smentite ufficiali, la Presidente del Consiglio sarebbe intenzionata a riproporre al Senato il sistema delle preferenze, eventualmente modificando l'emendamento per garantire la parità di genere. Tajani avrebbe dato un sostanziale via libera, anche se all'interno di Forza Italia restano posizioni differenti.
9: Centrodestra e sinistra provano a censurarmi ma amplificano le mie idee, così Roberto Vannacci in risposta alle critiche piovute negli ultimi giorni da tutti gli schieramenti, anche a causa del video virale che qualcuno ha letto come potenziale istigazione alla violenza. Continuano a provare a censurarmi, a denigrarmi, a escludermi, a ridicolizzarmi e a espormi alla gogna mediatica, dice Vannacci. Il risultato è che oggi qui su Instagram siamo oltre 1 milione di persone. Nike Rivelli, figlia dell'attrice Ornella Muti, ha dichiarato all'agenzia RIA Novosti che lei e sua madre stanno facendo domanda per la cittadinanza russa. Facciamo domanda per la cittadinanza russa per sentirci veramente a casa. Abbiamo radici russe, non possiamo rinnegare le nostre origini, la nostra famiglia e i nostri amici, ha affermato. Molti italiani amano la Russia, le persone che ci vivono e la cultura del paese. Gli italiani che conoscono la storia non dimenticano i suoi eventi. Anche durante la pandemia di coronavirus i russi ci hanno sempre sostenuto, ha aggiunto Rivelli. Una notizia di sport in chiusura, ancora una squalifica per il rugby azzurro dopo quella combinata al CT Quesada. La commissione disciplinare indipendente della Nations Championship ha inflitto 2 turni di stop a Marco Riccioni per la rissa scoppiata dopo il match con l'Australia dello scorso 18 luglio. Abbiamo terminato, dopo
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. I ritiri delle squadre di Serie A sono iniziati, ma a tenere banco è anche il calciomercato. In casa Bologna si pensa al futuro di Orsolini e a quello di Lucumì. Il punto della situazione con le parole dell'amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci.
3: Orsolini l'ho visto bene, sta lavorando tanto anche lui. Sta bene la situazione, che stiamo dialogando con lui, non siamo lontanissimi. E quindi, se non ci dovessero essere altre sorprese, sempre relativamente agli aspetti economici, ovviamente credo che alla fine dovremmo arrivare a prolungamento del contratto e a rendere Orso, quello che è sempre stato il mio desiderio, ripetuto tante volte, una bandiera del club, un ragazzo che è cresciuto con noi, che ha vissuto tante esperienze con noi, che interpreta bene e i sentimenti di questo club, della sua tifoseria, insomma. Quindi credo che stiamo cercando di fare il nostro sforzo, uno sforzo finanziario per accontentarlo e arrivare a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Ma Lucumì ha un contratto con noi, quindi il fatto che abbia un anno solo di contratto non incide su quella che è la nostra valutazione. Può andare via, perché questo glielo abbiamo promesso l'anno scorso. Sapevate che l'anno scorso ha avuto un'offerta che per lui era molto importante, che avrebbe, come ci diceva, cambiato il suo percorso di carriera. Quindi gli abbiamo chiesto di rimanere un altro anno, promettendogli che se fosse arrivata un'offerta adeguata l'anno successivo, e quindi questa stagione, sarebbe potuto andare via. Vediamo se arriva un'offerta adeguata, però insomma, se dovesse essere così lo accontenteremo, se no rimarrà con noi.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano, tra Borgodale e Rondissone verso Torino. Prudenza per un incidente anche sulla diramazione Ivrea-Santhià, tra Albiano e l'interscambio Pavone in direzione A5 Torino-Aosta. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per lavori tra Corso Regina e Bruere in direzione Piacenza. Infine, sempre per lavori sulla A21 Torino-Piacenza, si rallenta tra Fedizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Torino 104.7.
7: Scappa da bagno, pinti di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di bagno, di

serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, e una vespa per correre insieme al mare.

0: Ciao.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
10: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
9: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
10: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peacock Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuovi raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
9: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
10: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola, castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
9: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Village del centenario, con migliaia di tranci di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci 339 45 63 710 339 45 63 710

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro, basta oro nero.
1: Ciao Fulvio.
2: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori.
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori.
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspetto.

0: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buonasera da Daniela Ubaldi. La morte di Abderrahim Fakir. Domani la procura di Bologna darà l'incarico per eseguire l'autopsia sul corpo del marocchino 43enne deceduto durante un intervento della polizia. Iscritti nel registro speciale chiamato scudo penale i due poliziotti e quattro operatori del 118 intervenuti nel quartiere Pilastro a Bologna. La premier Meloni oggi ha condannato gli scontri avvenuti ieri a Bologna per protesta dopo la morte di Fakir. Interviene anche il sindaco del capoluogo. Ieri Bologna ha visto due piazze, quella pacifica che rappresenta la città e quella violenta che non la rappresenta, ha detto Matteo Lepore. E a seguito dei disordini di ieri sono 64 i poliziotti che hanno riscontrato ferite o contusioni. Scattate le ricerche di una bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como. Nonostante il divieto di balneazione, la piccola, in compagnia di genitori stranieri, si è tuffata senza più riemergere in un punto in cui già in passato si sono registrati diversi episodi di annegamento. E la penisola è ancora per poco nella morsa di caldo e afa. Oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 7 e giovedì ne resterà soltanto una. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso poi un bollettino di criticità per rischio idrogeologico e temporali. Diramata allerta arancione per Marche, gialla per Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige e settori vicini. Le alte temperature e la siccità di questi giorni alimentano anche l'emergenza incendi. Tra i diversi roghi in Sicilia preoccupa quello devastante di Castronovo. Diverse abitazioni sono anche state evacuate. In Calabria, fuoco sul Pollino, dove sono andati persi diversi ettari di vegetazione. Emergenze anche in Puglia e in Sardegna, specialmente nelle aree interne. Il giallo della morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo trovato carbonizzato in un terreno agricolo in provincia di Salerno. Autopsia oggi a Deboli. L'uomo sarebbe stato prima ucciso con un'arma da fuoco, successivamente dato alle fiamme. Secondo indiscrezioni aveva ossa rotte in tutto il corpo. Gli investigatori si stanno concentrando sulla sua vita privata e professionale. Al momento non si esclude alcuna pista. Ed è tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 19:03.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, ben trovate all'ascolto dalla redazione Alta Tensione nell'Aula del Senato per il caso del Mastro. I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protestare contro la decisione della Giunta per le autorizzazioni della Camera di non consentire l'acquisizione delle chat tra il sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. I senatori pentastellati hanno esposto cartelli con la scritta "Fuori le chat". Di fronte alle proteste, la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta.
8: Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi interviene sugli scontri avvenuti a Bologna dopo la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Secondo il ministro, nei confronti delle forze dell'ordine esisterebbe un pregiudizio che porta alcuni a presumere l'illegittimità del loro operato, invertendo di fatto l'onere della prova. Non abbiamo timore di nulla, afferma Piantedosi, sottolineando che tutti gli episodi sono ampiamente documentati. Il ministro ricorda inoltre che le forze dell'ordine restano tra le istituzioni maggiormente apprezzate degli italiani.
7: La Croce Rossa difende l'operato dei volontari intervenuti per soccorrere Abderrahim Fakir a Bologna. Secondo l'organizzazione, l'equipaggio ha effettuato manovre di rianimazione cardiopolmonare e utilizzato anche il defibrillatore nel tentativo di salvare l'uomo. Le operazioni sarebbero iniziate non appena è stato possibile intervenire e sarebbero proseguite fino all'arrivo dell'automedica. La richiesta del mezzo avanzato sarebbe stata effettuata direttamente dall'equipaggio della Croce Rossa alla centrale operativa.
8: Andiamo all'estero. L'Iran avverte gli Stati Uniti dopo la minaccia di Donald Trump di bombardare i siti nucleari del paese, compreso quello di Peaks Mountain. Secondo il comando centrale iraniano, un attacco contro le infrastrutture nucleari rappresenterebbe un'ulteriore estensione del conflitto. Teheran minaccia quindi di colpire con maggiore forza gli interessi americani e quelli dei paesi alleati nella regione. In caso di nuovi raid, tutti gli obiettivi riconducibili agli Stati Uniti e ai loro sostenitori diventerebbero bersaglio di una potente risposta delle forze armate iraniane.
7: La cronaca: tragedia in una piscina comunale di Monterotondo vicino Roma. Un bambino di 5 anni ha accusato un malore mentre si trovava in acqua insieme ad altri 15 piccoli partecipanti ad un centro estivo. Immediati tentativi di rianimazione che però non sono riusciti a salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'accaduto.
8: Grave lutto per Vincenzo Montella. La sorella Caterina è morta dopo essere stata ricoverata in ospedale in seguito ad un grave incidente domestico. La Federazione Calcistica Turca ha diffuso un messaggio ufficiale di vicinanza alla famiglia dell'allenatore della nazionale. I funerali si sono svolti nella chiesa di San Nicola Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.
7: Infine lo sport, il calcio. Il 1 agosto Napoli si tingerà d'azzurro per celebrare i 100 anni della società calcistica. Le iniziative organizzate con Regione Campania e Comune inizieranno alle 19:26 da Piazza Carità, luogo legato alle origini del club. I rintocchi delle campane di 100 chiese e una fumata azzurra daranno il via alla processione verso Piazza del Plebiscito. A Piazza Municipio sarà allestito il Pizza Villaggio del Centenario, con migliaia di tranche di margherite e bevande distribuiti gratuitamente. Alle 20:45 partirà la cerimonia ufficiale con istituzioni, campioni del passato e protagonisti del presente. Dalle 22:30 la città si illuminerà d'azzurro, previsti un grande spettacolo di luci, fuochi d'artificio tra Piazza del Plebiscito e Castel dell'Ovo e un DJ set finale. Tutti gli eventi saranno gratuiti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta a Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Dopo il ricovero al Maggiore di Bologna, la donna era stata trasferita alla terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere in mattinata. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui una turista tedesca a cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Il caso Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un fermo di polizia. La procura esamina i video della bodycam degli agenti che mostrano l'uomo dare in escandescenze e lo spray al peperoncino che sarebbe stato spruzzato dopo che Fakir ha dato un morso alla gamba di uno dei due poliziotti, atteso il conferimento dell'incarico dell'autopsia che sarà affidato ad un pool di esperti. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. È stata respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Masucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Un operaio di 58 anni è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'esterno di un capannone a Galatone, nel Leccese. L'impatto violento non ha lasciato scampo all'uomo e nella notte un altro infortunio. Un operaio di 27 anni è morto nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 nel Lecchese, travolto dal cedimento improvviso di una parte di una struttura di contenimento. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa ancora impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina self a 1,949 euro, il diesel a 2,12 sulla rete ordinaria, con picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Le associazioni dei consumatori sollecitano il taglio delle accise, con il Codacons che calcola un rincaro di oltre 10 euro pieno diesel da inizio luglio. Il ministro dell'economia Giorgetti, durante il question time alla Camera, ha dichiarato che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione. È tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 20:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero. Secondo il magistrato non sono state indicate circostanze di necessità e urgenza tali da giustificare un provvedimento cautelare. Il gioielliere resta quindi detenuto nel carcere di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Anche il tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata il 21 luglio, rilevando che il differimento può essere concesso quando l'esecuzione della pena non è ancora iniziata. Davanti alla Cassazione è stato intanto sollevato un conflitto negativo di competenza tra Torino e Milano. La figlia Laura Roggero mantiene la speranza in una soluzione attraverso la concessione dei domiciliari o della grazia, anche in considerazione dell'età del padre.
6: È morto Nicola Musiani, il 54enne, picchiato nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio di Pinerella di Cervia nella Ravennate. L'uomo, che viveva da tempo in un camper ricoverato all'ospedale Buffalini di Cesena e non aveva mai ripreso conoscenza. Le indagini dei carabinieri proseguono ora per omicidio. Gli investigatori valutano le aggravanti dei futili motivi della crudeltà e della premeditazione. Secondo un testimone, uno dei possibili aggressori avrebbe gridato: adesso prendiamo il tossico e lo ammazziamo. Al baglio anche un filmato nel quale si vede una persona allontanarsi rapidamente. A Cervia è stato organizzato un ritrovo pubblico in memoria della vittima.
5: Nuovo incidente mortale sul lavoro nel Leccese. Antonio Giustizieri, operaio di 58 anni, è precipitato da un'altezza di circa 7 metri all'interno di un capannone industriale nella zona di Galatone. La vittima lavorava per un'azienda specializzata nella sicurezza nella segnaletica stradale. Inutili tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Sul posto sono intervenuti gli ispettori dello Spesal e i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza.
6: Nuovo arresto per la morte di Soed Abdellia, deceduto nelle acque del fiume Oglio dopo una sparatoria avvenuta nell'aprile del 2025 a Pontoglio nel Bresciano. I carabinieri hanno eseguito una custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino straniero accusato di concorso nell'omicidio. Secondo gli investigatori, l'agguato sarebbe stato una spedizione punitiva legata al controllo della piazza di spaccio, organizzata dopo lo sconfinamento di un gruppo rivale. Durante l'assalto furono presi di mira due cittadini nordafricani, Bdellila. Per sfuggire ai colpi si gettò nel fiume, dove trovò però la morte.
5: Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto di 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. La procura sta cercando di chiarire le modalità della sottrazione e soprattutto a chi fosse destinato il potente farmaco opioide. Le indagini sono affidate ai carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Gli accertamenti dovranno verificare anche l'eventuale esistenza di una rete più ampia coinvolta nella sottrazione e nella successiva destinazione delle fiale.
6: Sarebbe un dipendente dell'imprenditore rapinato, il presunto ideatore del colpo da quasi 190.000 euro avvenuto alla fine di maggio ad Anagni. L'uomo, 25enne incensurato, è stato arrestato con l'accusa di aver fornito ai rapinatori le informazioni necessarie per organizzare l'assalto. Due esecutori materiali, già arrestati a giugno, si erano finti poliziotti in borghese e avevano simulato un controllo stradale. Alla vittima furono sottratti un Aston Martin, un Rolex, gioielli e altri oggetti di valore. Gli investigatori sono arrivati al dipendente attraverso l'analisi delle telecamere pubbliche e private lungo il percorso tra la fabbrica e l'abitazione dell'imprenditore.
5: Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Pep Guardiola non ha ancora risposto alla proposta della federazione per diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Dopo l'incontro a Barcellona con Paolo Maldini e Leonardo, il tecnico spagnolo avrebbe mostrato interesse e i contatti sarebbero proseguiti. La FGC è pronta a garantirgli un'ampia rete di osservatori per consentirgli di lavorare senza allontanarsi troppo dalla Spagna. Resta però l'ostacolo economico. Guardiola è reduce da un contratto da 24 milioni di euro lordi all'anno, mentre la federazione potrebbe offrirne circa 5. Il presidente Giovanni Malagosi dice disposto a fare un'eccezione al budget e a cercare nuovi sponsor. Guardiola ha preso tempo e dovrebbe comunicare presto la propria decisione. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno sonni. Saranno suonati la vetrina della musica indipendente con le sue quattro segnalazioni quotidiane. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Il nostro viaggio parte con Gianluca Moruso. Il suo singolo per l'estate si intitola La Samba della Caccia.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Las Vegas è lontana e noi si resta qua. Davide Buzzi, io sono matto di te, a Saranno suonati. Sono felice di farti sapere, è il titolo del singolo di Fabio Martorana. Terza segnalazione di oggi.

Sono felice di farti sapere, Fabio Martorana, saranno suonati tra le segnalazioni di oggi. Il nostro spazio dedicato alla musica indipendente chiude oggi con Maurizio Martini, nuovo singolo. Sì.

nuovo singolo di Maurizio Martini, sempre con Marco Ferracini. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. La musica indipendente in radio torna domani alla stessa ora.

0: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno, neanche degli operatori, intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
1: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena, non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese, con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
1: Ed è tutto per oggi, buona serata.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A4 Torino-Milano dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Chivasso Centro e Chivasso Est in direzione Milano. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa, il condomino è il nostro punto di riferimento.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: All Night Long, il programma che accende la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici, noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Enna 1 La Radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: You ready, mate?
3: Party people in the place to be. It's about that time for us to

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz.

0: Sono le 2.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio